0: Mayan FM, e Kenyor Pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: EIT.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho.